0: Radio de Rock. 95.1.
1: Cuando tu hijo está en el celular, crees que está chateando con amigos, pero también puede estar... Hay que frenarlo. Llegó Stop Apuestas, la nueva app para bloquear todas las apuestas online en su celular o tablet. Descarga Stop Apuestas, una app de lotería y del gobierno de la provincia de Santa Fe.
0: Estás en...
2: Locutor, estás colgado, ¿qué pasa ahí?
0: Y sí, tenés razón, mala mía. Lo que pasa es que estoy remanija con el Mundial. Mirá lo que estaba mirando.
3: Attenzione per Mbappé, con un gioco di prestigio fa fuori Romero, poi però in seconda battuta arriva Molina, appoggia lì dietro per il tipo Martinez, poi Upamecano dalla parte opposta, ancora l'Argentina in possesso di palla. Leo Messi ferma con l'esterno, poi fa viaggiare a destra Leo Fernandez, c'è lo spazio per Macalister, Di Maria libero dalla porta opposta, Di Maria! Argentina, un tango meraviglioso si sviluppa sul palcoscenico dello stadio di Doha. Il Fideo Di Maria a chiudere il passaggio di McAllister dopo giocate di prima intenzione che hanno esaltato la tecnica della nazionale platense. Gol meraviglioso, Argentina in vantaggio per 2-0. Raddoppio di Di Maria al 35esimo. Partida, no hay partido aquí.
0: Estás y estamos así, muy manija.